0: Ecco, siamo qua appunto de Bala, vivo e a colori.
1: 9-6 minutini.
0: 9-6 minutini, le 10 mi tocca serare, perché dopo delle 10 fin mezzanotte che è un altro programma. Com'è che il nome programma, sabe?
2: O nome non sei.
0: Então dizemo che è un programma.
2: Mas è con Celso.
0: Con Celso
2: Aquino.
1: Vai ser a vivo?
0: A vivo. Ah, isa. E Ghetto Killer, recado de quem?
1: De nosso amigo Valmir Brunhera.
0: Valmir, tu tá ainda assim preocupado com as coisas, com frio e tal?
1: Digo, negadito que ele é fregolado.
0: É.
1: É. E negadito que ele vou escutar sonada, pensar-se de nosso bisnone, bem que a ponta é a posto.
0: Bem que te ponta da cucheta.
1: E me ele gadito que aquela de Jorge Perin lá e ti, em Xeme, gadito que é muito grossa. Massa grossa, é.
0: Valmir, Ghetto, se tu devo desafiarmi che mi vuoi contare una mentira di quelle là, mi dico. Mi vanti di contare le mentire, mi tocca andare a fondo, né?
1: Per amor di Dio.
0: Mentire è un assedio. Ascolta qua. Da che parlare di bugie, le mie mentire, le bugie in italiano. Questa qua mi fa una... un tipo una, un poema, una declarazione qua, e questa qua che va qui mentirosi, i busiari, che quasi tutti che sono mentire, ma che ne è qui che esagera. Una volta che n'era un che aveva un mercadino e le veniva un cara de fora, un viaggiante, le andalarghi che domandasse che aveva un galetto.
1: Galetto,
0: un franghino, tutto un frango lì, sì, intero, ne volevo intero. E le gaga aperto il freezer e il gatto, che ne aveva solti un rento il freezer. Scusa bene, Angelo, tu non fai ben tu, insomma. Rento il freezer, tira fuori, lo gà pesa, metti insieme la balanza là, la balanzina, sapete. 2 kg.
1: 2 kg?
0: 2 kg, limpo, ne. 2 kg. E gà dita, ma non tira un maior. Lui aveva solo quel e gambe testo rento il frigo da te mai uno qui e gattira fuori il mesmo che ha fatto finta
1: mi si azzurro
0: e gattira sul mesmo lo gambe tes là e con la tattica del dedin te la balanza 3 kg guarda quanto guarda quanto con idea il numero là 3 kg serve uff sta loco de facero. E Gigadita, bom, eu vou levar os dois. Aquele de 2 kg e quel de 3. E com l'altro, vado tondo e com l'altro. E é ancora em cui devo procurar quel de 2 kg. Moral da história. A mentira tem perna curta. Tu viu? Esse é um caso que aconteceu. Que aconteceu. Ghetto pensacolo, viro la vergogna che è passata.
1: Ma è vero, è vero.
0: Ma non due torno con l'altro.
1: Ma onde torno con l'altro? Ma ci avvaghi un chilo anche.
0: No, ma è ben per questo che a mentire le gambe curte. È come che il proverbio, pequeno spasso también son progresso, né? Ma pequeno mentira è mio progresso.
1: Ma ieri sera mi là che ascoltai a live del Valti là che mi ha piaciuto quella da Canna che ha contato il sindaco là.
0: Ah, quella della cacciassa?
1: Adesso anche quella le
0: no, ma le biscio bello sempre.
1: Ma qualcuno mi là che ascoltai.
0: E quando se ne fa il teatro, se non è mangiare la do fuori di Lucchesi, la do un ristorante, e che ne ha contato 2-3 là, ma le biscio bello è tutto italiano. Ma tu vedi che ha parlato tutto italiano?
1: Sì, parla tutto italiano.
0: E da lì c'ho, allora, per chi che non ascoltava, non sa, in cara lì, ma lì di Paraíba, ma
1: il veridico,
0: caro
1: no?
0: Veridico. Allora suo padre, del sindaco là, il gaffato, il gappianta cana, il gappianta vignale, il gaffato mestieri così da frutteri. E vignale il primo anno che fa 200 kg di uva.
1: Sì.
0: E ti ha detto vendesti, vennero fatto vin. E gli ha detto che porto la do del compare che aveva un ambic far grasso. A meia. Ciò porta a casa 2 garrafoni.
1: 2 garrafoni.
0: Vita, gara in desto. E l'anno drio ciò 400 kg. 400 kg
1: de graspe.
0: De uva. 400 kg di uva lo ha fatto del graspe, il doppio dell'anno avanti. E porta dove sto anno, compare, gli ha detto che no, 400 kg. Oh, gli ha detto, sta buon. Ciò va dottore, la graspa, un garafon.
1: Un garafon.
0: Un garafon. E gli ha detto, compare, l'anno passato con 200 kg, due garafoni. E sto anno con 400, il doppio, un garafon. E gli ha detto, l'anno passato sono sbagliato.
1: L'anno passato sono sbagliato.
0: E cacciamato. Ma così. No.
1: Ai, ai, ai. No, ma mi ti dico una. 400
0: chili di uva.
1: Di uva. E il dea due garafoni, mai o meno.
0: Due garafoni, pure lì.
1: E che l'anno l'alguien dea un, ma lui che ne ha dato due.
0: Il primo
1: si è sbagliato il bow.
0: No.
1: Proprio così.
0: Devo ricominciare qua. Dopo che conteremo ancora. Accademia Boldori, verta del lunedì alle 5:30 a il sabato. Il 5:30 della mattina a fin di 10 alla sera. Fin al sabato, di lunedì al sabato. Latte la Rua, Duque de Cascia, numero 351 Ilvanini. Ti che ti vuoi restare ben in forma e tal, con i tuoi muscoli a flor da pelle, che dite con l'altro, con salute, vai là a fare l'accademia, fare la prima accademia per niente, e dopo invece vai a fare una volta, due, tre, la settimana, anche tutti i dì. Così sta. Latte della Rua Duque de Cascia 351 in Vanini, o secondo il telefono 981 30 08 61, con Arilso, o 981 48 45 44 con la Tatiana, la De Vanini. E anche quando altri che avevamo il signor Gessin Netti, ti che te vuoi una internet di qualità e entra in contatto con la Gessin Netti, che avevamo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano, vieni a essere felice anche a te con la nostra con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 3340 1158 del fisso o 981 48 1010 del WhatsApp. Rafael Garbin e compagnia limitata De Vanini, Strucunasso.
1: Você que sofre com dores musculares, pancadas, torcicolos ou cansaço nas pernas? Chegou a solução que muita gente já conhece e confia, pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aquele desconforto do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor, peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma. E adesso a farmácia popular. Però ti che ti occorre di remedi, medicamenti così, fare un cadastro là e dopo 30% di sconto e tanti medicamenti. Giusto, là in fronte a unità di salute là di Vanini. Falei là con la Silvia, che è la farmaceutica da farmacia Vita Farma. Strucco un altro là, Silvia. E tutte i quei che lavorano là, non è là.
0: Il nome che è quella là?
1: Adesso
0: del polacco.
1: Ah, ma io.
0: Ma in finale. Ela là. Fitta allora, grazie. Tutto.
2: Sì, credi, Davi Canabarro, seguros e finanziamento para lavora e investimento. E você que investe para crescer concorre a mais de 1 milhão em prêmios. Telefone 3355-9204, Sicredi. Posto 35, você pode abastecer seu carro, caminhão, máquina. Precisa de combustível na colônia? É só ligar 996-328742. Léo Sul, empreendimentos, lotes de diversos tamanhos e preços, bem no alto da cidade, com iluminação pública a LED, tudo asfaltado. Venha morar e viver bem. Léo Sul Empreendimentos, telefone ao 981-15-9960. Giusto.
0: Finiu tutto?
2: Finiu.
0: Eccolo ora. Ora qua abbiamo Vilmar Guso. italiano. Buonasera Valti 2, bei, De Vanini, i mal di neve e brutti l'ora. Guarda, bicho velho, siamo i belli e buoni, eh? Grazie, Pancio, Don Pancio. Salete Ferro Pandolfi, buonasera, bel programma, abbraccio per Valti. La San Domingo, grazie, Salete Struconasso. E anche qua abbiamo Parisotto Deoclesio. Buonanotte italiani, un strucon a Valtri e a vostri ascoltatori. Grazie Deoclesio, un strucon Parisotto anche per te, i tuoi ascoltatori, la sua Santa Catarina, lui che fa il programma. Giovellino Antonio Casagrande, Casagrande. Buonanotte italiani, mio Giovellino Casagrande, de Faco, piglia, un strucon a tutti con natura. A tutti, sono natural de Vanini, sono per ascoltare America, America, se da mi la offereso alla mia fratella Nilce, la de Canabaro. Manda con Dio, Madonna, che qua. Tony e Tunin. Maridata con Tony Tunin.
2: Isso.
0: Guarda Vanini, era l'avevo visto qualche appare sesto. Ecco allora, grazie se ho Nadir. Un struconasso. La devo fare un piglio. Allora la prossima musica mandiamo fuori.
2: Giovellino?
0: Sì, Giovellino. Giovellino Antonio. Giovellino Antonio. La casa grande, io fratello di quello
1: sì.
0: Vanini?
1: Sì.
0: Ah, sta che è naturale Vanini proprio. Tu come?
1: Fiol de Varestin, non si dice.
0: De Varestin proprio.
1: Falecido.
0: Falecido Varestin.
1: E sommare l'era Assunta.
0: Assunta che?
1: Idete Castagnera.
0: Castagnera proprio. Ecco allora. Tu come? Getto chi l'altro?
1: Mi compro che ha detto qua che ho visto adesso che abbiamo mandato e loro sono venuti da fuori a ascoltare per vedere chi che l'era.
0: Capite che è?
2: Eu tenho uma também.
0: Espera que eu também vou pegar, então vamos fazer os três.
1: E agora, qual aqui que me ganhou um recadeto? Escolte bem.
3: Boa noite, meu amigo. Olha, eu acho que hoje eu não vou cutucar o marimbondo aí, viu? Porque eu mandei uma mensagem para ele hoje dizendo assim: você não fica brabo se eu brincar contigo hoje no programa? Ele só botou bom dia e não respondeu. Ele não disse que podia brincar nem nada, ficou quieto. Então acho que ele está meio azedo, ou está cansado já de eu brincar com ele. Hoje eu não vou mandar nada, então, para evitar encrenca.
0: Seu de César, muito obrigado. Eu te admiro muito, você é um cara para Fentex. É você aquele cara que me mandou assim: hoje eu vou brincar com você. Não, não fique brabo que hoje eu vou.
1: Não espera. Vou brincar.
0: Não, espera, que eu já vou achar.
1: Ah, tu vai querer mandar
0: aqui,
1: ali.
0: Tá aqui, ó. Bom dia. Posso brincar contigo hoje? Não vai ficar brabo? Mas onde é que tá teu nome? Ah, compadre. Aqui eu consultei aqui, ó. César Inversores Solares. Quem será esse César? Me vai saber se ele é Lu.
1: Mas já trocar o perfil, me só que era Lu.
0: Mas não é?
1: Ah,
0: é, mas. E daí, eu sou seu de César, me digo só dita bom giorno, para ver se tu te identifiquei, né? Dizia, me sou tal, né? Tega me respondeste niente, tu não me respondeu mais nada, eu fiquei assim esperando. Agora tu vem aqui em área para todo mundo. Dizer assim que eu não sei o quê. Olha como tu fala comigo, cara, é? Porque eu tô cansado já. Então agora eu sei que é esse traste que eu vou ter que aguentar no WhatsApp também agora. Meu Deus do céu. Bah, desculpa, viu, que eu não sei, sabia que ele era aluno. Imagina se eu não vou atender. E a gente brinca, brincadeira à parte, né? Mas aqui eu tenho um recado. Ah, seu André Rolo. Boa noite, seu Nilson, amigos. Minhas saudações para toda a audiência encarregada encarangada pelo frio, mas esquentada pela alegria desse ótimo programa. Obrigado, André. Grazie, um struconazo lá Porto Alegre. Que Deus te abençoe. E avanti sempre. Pronto. Tá. Eu estava, sendo que me era medo preocupado e tassarano, o Kiko lá que vou dar-me um trote. É uma empresa, Ritarita, que estava falando. É uma empresa. César.
1: É uma empresa de arruma rádio, Fox.
0: É uma grandíssima empresa. Nunca ia pensar que era uma multinacional. Tu vê como é que tu te engana, cara.
1: De Cedro, vou fazer o patrocínio aqui da firma ali da Ruma Rádio, da Ruma Focus.
0: Não, ele mexe o saco assim, sendo um patrocínio. Pelo amor de Deus, nem queremos.
1: Tu tem um book aí que não funciona, leva lá que o homem te arruma.
0: Agora é galo.
1: De Cedro, a gente ensina. Um abraço aí, De Cedro, estruconaço. Para qua.
0: Que Dio te maledisse, galera, con l'altro.
1: A Elisabetta. Oia. O Sonny Busato, è da lei quelli.
0: Ed è la morte delle piegole salute dei campi.
1: E Gary Desto cava quanto facete che abbiamo testi parite.
0: No, ma bom. Io gosto sempre perché per lo meno ridemo. Zilda Marcolin è moglie do De Sérgio, ou será?
1: Não, acho
0: mas
1: que
0: é o nome é Zilda, não. Né? Zilda Marcolin.
1: La minha família
0: Marcolin de la Lambuja.
1: São Valentim do Sul.
0: São Valentim, de Dois Lajados, do lá. Uns truconaços, Zilda. Ah,
1: pela vila é Zilda de Sérgio.
0: Ah, de Sérgio. Ah, tá, de Sérgio, isso mesmo.
1: Cata fora lá, Massolino de Fiore.
0: Zilda Marcolin, Strucon, grazie per l'ascolto del programma. Vediamo qua ancora. Qua la gradita. Cantei la musica Massolino di Fiore. Isso lì, che tu metti la tara?
2: Sì.
0: Tá. Già vai, Zilda. Molemo fora.
2: Eu tenho um recado também aqui.
0: É, agora vem bomba, não.
2: Adivinha de quem?
0: Do De Cedro, de novo?
2: Como é que adivinhou?
0: O que não adivinha? Que traz, ela está semeando coisa. Ele deu semear rampiguinha para tudo.
2: Boa noite. Essa é a última de Chifrolé.
0: Mas de novo com Chifrolé, eu vendi ele. Não tenho mais De Cedro. Bota na tua cabeça essa cabeça de melão podre que tu tem.
1: De Cedro, ele sobrou o cardão para quebrado.
0: Só segurei o cardão que é bom e a caixa.
1: E a caixa, tudo desbudegado.
0: Violambo.
2: Ele mandou a única diferença entre o Chevrolet 46 e o Brutim.
0: Diferença? Tem diferença?
2: Tem uma.
0: É uma só?
2: Sim.
0: Bom, tá bom então ser uma.
2: O Chevrolet 46 faz 2 quilômetros com 1 litro de gasolina. O Brutim com 1 litro de vinho não faz 50 metros e já leva um rabaltão.
0: Tu não precisava nem dizer, eu já sabia. Os meus vizinhos já sabem, tô tudo machucado, teu joelho tá tudo uma grosta, tudo na ferida. De tanto cair em cima da brita. Mas olha qua. De Cesaro, vou contar. Agora vou começar a contar só de botar o De Cesaro no meio. Que aconteceu tudo para ele, eu acho. De Cesaro, tio, e gás comecei a falar de notte, tutte le notte, gás comecei a falar, falar, falar. Insoniano, sì, che se parli di notte qua. La mattina leva su la donna la gigadita.
1: Donna Zilda?
0: Non so se era stata donna Zilda o un'altra, perché De Cesaro è grande. Più di una donna.
1: Donna Zilda.
0: Perché ne ha diverse, per
1: esempio. No. Gente finissima.
0: Sarà?
1: Oh! Mi mettono manta il fuoco.
0: No, te resti senza.
1: Ah, no.
0: No, c'è una brincadeira. Cioè allora è la gadita, ma come gadita che te parli tutta la notte? Cioè, ben gadita dei diti, parli sul timido, mi lasci mia parlare.
1: Ah, signor.
0: Mi parlo qui di notte. E qua che ne Kelly.
1: Germano Calvillo che ha detto, buonasera a tutti, mi vuole ascoltare una sonata che parla che... Vui finir la cachaça, se modrio ascoltar qua a Xanxerê, Santa Catarina. Loro cata fora la sonata con Marostica, che la parla della cachaça.
0: Sì.
1: Loro dopo mandiamo per lui là. Valmissa Tadini che ha detto: buonasera, bravissimi italiani, un strucone a tutti gli ascoltatori, Baleario Rincon, Santa Catarina. Ma i barighi verdi stasera è tutto
0: struconasso,
1: struconasso.
0: Guarda qua, una volta che c'era un che aveva 49 anni, ma brutto, cioè, ma brutto, brutto, brutto, mai insieme a tosa niente, vergine ancora.
1: Come che l'hanno sesto?
0: Come che l'hanno sesto? Ah! E lui voleva rumare morosa e tale, tale. E dopo gli gappi li date cesariana.
1: Cesariana?
0: Cesariana. Sento perché?
1: Ma volevo dire che per colpo?
0: Perché neanche passata a rente è stato gaffato quando con lei sesto.
1: Lo ha tirato fuori una persona?
0: Persona che non passa neanche da rente.
1: Ma tu!
0: Gatto visto? Boh, allora devo pagare sulle musiche? Perché devo. Stasera.
1: Che bello che suonare l'angela.
2: Ma Masolini dei fiori.
1: E quella de
0: Cara, ma sono dei fiori e
2: ricordarsi dei nostri bisnonni também.
1: E che nello che chi
0: e dopo che nella America, ma America è la ultima.
2: Listo.
0: Listo. Mm-hmm. Due che due là.

0: mi sono della Italia, Veneto, mi sono di stare in Veneto adesso.
1: Ma sei tornato via? Ma come che ti fa presto venire in qua?
0: Ah, amico, un avion particolare.
1: Ah, sì?
0: Ma vengo le 9:38 minuti che avevo ancora 20 minuti di ciacolare qua. E che ne lo recadi?
1: Vara 8, Luis Cole, conosco?
0: Sì.
1: Buonasera italiani strucon, basta bacan mole de pi e spacca tutti i ossi.
0: Ragazzo scrive scheli, mi di. signor.
1: Tutti i ossi, il gallo batteschè qua, no, e se frulè, il gallo manivella buona, il bruttin non so come la
0: come che lei? Vuoi sapere proprio? Ah, vieni la cara che ti mostro.
1: Vai la fare una vita bruttina là che?
0: Patata da un patata. Vuoi che musica?
1: Spacca tutti gli ossi. I meglio cartelli. Oppa, i meglio là passo fondo. Strucco naso. Gli ho detto buonasera italiani. Saluti a tutti.
0: Ismelio, salute che partì, ma Ismelio ti credo che promettesse che qualche volta devi venire qua a contare frottole. Quella del tattoo anche. Amico, mi dimentico più quando che contare quella del tattoo. Siamo lei Santa Caterina. Tattoo d'eravo, amore, poi di soltanto che d'eravo.
1: L'altro giorno sono andato a Catar, che suo soglio di Avelino, le suo.
0: Suo fratello.
1: Siamo stati là in toc, medo rosso, ma l'anca Avelino le...
0: Avelino anche le... Avelino le più brutte, Ismelio.
1: Ma solo che le...
0: Il bicho vecchio, sento.
1: Sì.
0: Lui è buono de caudi. Avelino Ismelio canta bene i suona, sento. Avelino suona bene il violone. Avelino è nato che ascolta sempre il programma.
1: Zilda Marcolin. L'ha detto, sì, bella lettera, mi ricordo del nonno Ney. Mamma mia, quella da cacciasso, no? Ma una volta diceva che beveva poco,
0: beveva di più in cui.
1: Una volta diceva che non si maridea una donna avanti il casamento, che non era di aspettare il bambino. Mentira!
0: Mi nasceva 7 mesi.
1: In 7 mesi nasceva una volta.
0: Perché due mesi tiria via.
1: Una volta mi beveva cacciassa, non fa niente, non fa niente, nasceva tutti i 7 mesi. O se noi nasce anche da 9 mesi, ma loro dicevano che era 7.000.
0: 7.000.
1: Chi che sapeva?
0: 7.000. E la musica, chi che vuole la musica? Beh, molata quella Benedetta Cacciassa?
1: Sì.
0: Ah, ta, la che vuole dire quella lì.
1: Sì.
0: Mi si la mangio con la farina.
1: Mi si la mangio con la farina,
0: Orco can. E che nero che musica adesso di pagare ancora.
2: America
0: spacca tutti gli ossi parotto.
2: Isso.
0: Ma non la è una musica otto, spacca tutti gli ossi di nuovo.
1: Ciao, a parlare di otto mi viene in mente il giorno primo di agosto che ne
0: festa, baile,
1: cantare danzante la Caravaggio.
0: Isso, e lo chi che suona?
1: Son de Cristal.
0: Son de Cristal. Loro chi... è il bacino la sua seriale.
1: Allora chi che vuol.
0: Sai che otto suona anche lui insieme?
1: Ma otto va da una pallina, so. So per come sa il baile, poi...
0: Otto bisogna che ti mostri il lavoro, la perché giorno è cattivo con te.
1: Un struconasso là, tutti quelli che vai a Peieia, tu che mi mandò, io sto mandando qui il recadino, se tu mi paga perlomeno...
0: È un Pereira.
1: Un schignento, poi.
0: È un Pereira e le caccia forte.
1: Caccia forte. Struconasso là, tutti quelli che vai.
0: E che ne è anche là, a coso, Sidio.
1: Ma si dole
0: pide vanini
1: pide da città ma le mecito anche lui
0: la casa dove vado a orare sta là
1: che ne Luisinho che lì in costa che comanda anche lui un poco
0: che ne anche Ciro
1: appena di sora
0: Claudir Liese Valdir
1: Dicio
0: e coso Wilson Balbinot Davi
1: Balbinocce
0: tutti che ascoltano il programma a Zecca, la Nereide, me cugnada, la me figliada, la Giuziane, Iraldo, Carlito, parliamo di tutte che gentaia là, che ne è una muccia la dosse.
1: Ancora la festa là di
0: Maria Goretti.
1: La Goretti, che ha detto che mandava un stramunme di carne, neanche più posto. Per
0: non in cui ti fai una festa, caro,
1: sì. Che ha detto che il churrasco buono e tutto. Allora l'è così.
0: Ta, e adesso un investimento della Ciasigna.
1: Ah, ta!
0: La mega catai là da testa, mi sa bene che è.
1: Opa, ben che la fa.
0: E le taborda.
1: E le tabordina lì.
0: E ora amico ditta, ete, perché taborda? Ditta, taborda è così giugare la bola.
1: Certo.
0: E dite Ciasigna, dite Ciasigna, mi sta con lo viro. E allora esplichi.
1: No.
0: E la dite che la voleva ciappare meno altri due e con l'altro anche. La mafia paride, no?
1: Sì.
0: E allora amico ho detto, ma io come la storia? Mi non so la storia della Ciasigna come che l'è. Il tempo che mi le, appena cominciò a fare scuola.
1: Ah sì.
0: E ha messo su un vestito.
1: Nuovo.
0: Nuovo. E allora i tosatei, tosatelotti, che dite, era fatto per i tosatei da 10-12 anni. E che dite, ben parecida con la Ciasigna. Ma Ciasigna da TV. Ma che dita, ma che? Ma che è la Ciasigna? E allora lui che ha detto che era per assistere la TV, non so che TV che
1: ma
0: era.
1: Ma
0: era un cinema.
1: L'era che la TV di SBT.
0: SBT sta delle 3:30 alle 4:30 da madrugada. La gadita, ma voi solo per vedere chi che era Ciasigna, che aveva più dare Ciasigna, che non si chiamava di Ciasigna, era allora vuole sapere. La gadita è stata là, ascoltata, sento che era la mia gadita, un film porno. E la fea, si è cambiato la roba, dai, che aveva su un vestito ben compare del suo, ma Cristo! Ma che avevo ridesto, ah, Ciasigna, adesso sono con me. No, ma non sta neanche, non sta neanche fa che conti che lavori. Una volta i appilidivi.
1: Ah, sì, no.
0: Ma che qui magari.
1: Qui tutti i appilidivi. Sto con asso a borda là, a Ciasigna.
0: Isso.
1: Guarda qua Tainà Carlischi. Buonasera a tutti gli altri. Sto con asso Tainà.
0: Tainà, gli ha domandato la foto al pai. Gli ha visto che le veniste la 2 domenica mattina.
1: La Rainha, questo
0: domingo,
1: sì.
0: Facile, visto là, mi ha fatto, venga qui, ho battuto una foto e mi ho mandato il pai. Gatto, mandava la foto e Gatto mi ha detto che bel tosat che ti ha catato la dosa domingo.
1: Ma adesso che ti ha parlato mi viene in mente, gli ha detto che gabbate una foglia bianca e ci mondo che era la tua, la gassata, portata la vita per oggi che amici, se sono un mio rato
0: mi ho detto il papà e le varano lo galpon ma tu ti che scondevo se
1: sì ma l'ho fatta che mi ho visto
0: ma è mi perlomeno giunto quel posto
1: Tainà Corsita struconasso là mamma Flor
0: ecco strucon Tainà
1: il pai
0: tutti valti là
1: e a sua sorella a Marina
0: Marina ascolta qua andiamo un'altra musica. Mm-hmm. Che ne ancora lì gli ossi
2: America
1: ma allora fuori che vengono dopo se
0: Isso lì
1: che adesso avanti potremmo mia passare da 10
0: non potremmo passare da 10 ma regolare perché mi cobra multa
1: sì.
0: No è che tengo altro programma allora mi tocca rispettare
1: tengo rispettare
0: Zorra.

0: eco delle mansioni di
1: Olivare. Eco, guapurè.
0: Guapurè, com'è che sta? Eco, va aperto il becco.
1: Eco, quando che scalda vieni su per qua, che noi ti siamo di mettere via come son tua qua.
0: Sta per paura.
1: Dobbiamo fare una cascina di papellone là e mettiamo tutti i soldi là.
0: Tutti sì. Guarda qua, Benilda Kitze, che come si pronunciano qua? Angela, ti che ti sei più studiata che ha fatto il Mobral.
2: Klitzke?
0: Klitzke. Alemango. Buonanotte, buonanotte Benilda. Struccon. Zilda Marculin, la ride.
1: La ride, ma perché sarà?
0: Ah, perché noi siamo brutti.
1: Ma allora poteva dire che sei brutti, ma
0: il
1: non ride, no?
0: Cesaro parò pure lì, sai che me, non mi mandò mai. A maiante Cesaro, vamos conversar, noi due, pelo WhatsApp.
1: Senta qui pertinho de mim e vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos?
0: Que foi coragem de bom. seu de Cedro velho, me fincou essa. Depois porque eu não aceitei ainda.
1: Ma lui ti manda niente?
0: Ma nel foto ainda, tu che è un uomo che di progresso, ma
1: onorato, stimato.
0: Là in passo fondo io acho che tu è procurato da polizia.
1: Oh, un ex comandante d'esercito.
0: Ma fu espulso.
1: Fu espulso?
0: Sì. Oh. Queria mandare, queria scegliere tutto il mondo. Cattia mia, il bruttino là che te siano.
1: Tu! Mi sono andato lassù a consultarmi due volte le sonne che aveva il cortile d'esercito.
0: Sì.
1: Cioè, ma i cagnoli tutti là a posto per mostra.
0: Sì, claro.
1: Che cosa, mica abbiamo mai visto. Sono là proprio tu di guardare, ma bonito. E lui l'operea una macchina di quelle.
0: L'operea?
1: Sì, l'operea una macchina quella. È motorista delle macchine.
0: Sì, di in cima di Arento la valla l'impara. Dopo che lei i cagnoni armati
1: sì?
0: Lo metteva qua.
1: Lui si mireva, lo
0: sapeva. No, lui era panzuto. E che passava giusto.
1: Te la buscia
0: il cagnone. E che metteva su un belle poche di robe e lo metteva con la testa in su. E ti pie così, incostea e lo fa tutto parecchio.
1: Lo infascia su.
0: Lo infascia. E dopo lo metteva lei, se era più molle, l'arco, la pressione, e andava fuori su. Lo tre a due insieme i cuscioni, manda un 30 metri, andava dopo, come la
1: mano. Non poteva mai essere così.
0: L'era l'impacagnon.
1: L'impacagnon? E se avrei finito fuori tutto?
0: Era l'impacagnon.
1: De Cedro?
0: E so papo furato.
1: So brincadeiro, non si può
0: fare. Finiamo il programma che chiamava. 4 minuti, 3 minuti,
1: le
0: 57. E l'ora cosita, un struconazzo, tutti che ha mandato qua, che ha fatto anni, che salute, tanto si vuole far boli, cosita, mandamelo un tocchino, altri mangiamo e scaldeva bene perché stasera è medio freddo, preparate che domani malato più freddo ancora, un strucon qui che ascolta, qui che guardate a live, qui che compartiglia e così andiamo avanti con il nostro italiano pin pianetino tutti i lunedì sera delle 8 alle 10 e ringraziamo i nostri compagni.
1: Ecco guapore, posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Moves, Sinet, Sicredi, Apoio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini, Beve Agricolo, Stranto.

0: Zilda Marcolin, che è dita qua, è la prima volta che ascolto diretto da Sapucaia do Sul. Molto lindo, saudade de ouvir. Grazie, molto obrigado, ti, che devi ascoltare, no, altri, vuoi ascoltare tutti i luni, noi ti mandiamo musica, ti mandiamo qualche musica, la Sapucaia, da dove che ne è? Le bestie come
1: ah te. Sì,
0: e tu che ne bici parecchi che vengo con lo vero,
1: ma
0: tanti sento, anche
1: se di qua sono
0: una volta mi sono da là e volete tenermi là
1: ma te fai accompagnia tante bestie là.
0: Dobbiamo finire perché abbiamo orario, così da loro strucone a tutti una buonasera anche stasera, grazie per essere qua, ti ti ringraziamo mai meno, ti ringraziamo super rispetto
1: che se ti smetti mi di pagarmi le cioccolate anche a te
0: Restassimo dopo lui
2: debba,
1: e magari costa 30.000
0: l'imballaggio, basta lui. Loro struccano a tutti e fin l'unico che viene col programma
1: avanti ancora Italia.